0: El fin de semana está en modo Mix. Mix Radio.
1: Yeah, man. You know this is all kind. You know this is all kind.
2: This song is dedicated to all my ladies all over the world.
1: Uno sing.
3: Dan, da di da di da dan, da di da di da di dan, da di da di da dan.
2: All my ladies sing.